0: viaggiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando...

per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! Fortuna, tu sei una bravo!

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mi accucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a pettini, lanciate farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a pettini,

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, vuole parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro! Figaro! Figaro, figaro, figaro!

con sé. Donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

carina, un po' meglio e un po' sottura. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio, un po'

chi confetta la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, possa per codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono utili le smorfie.

Signorina, la tavola con un balcone da fuori. Signorina, la tavola con un balcone da fuori. La cortina si vittoria, sono dove sa fra. Signorina, la tavola con un balcone da fuori. Signorina, la tavola con un balcone da fuori. La cortina si vittoria, sono dove sa fra. E non c'è volo nel mondo, ma c'è pure gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cos'è dopo quella porta, cos'è dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le sbarche, faccia pure gatta morta, cos'è dopo quella porta, che me l'ave, come l'ave, ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'ave, disperata, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, mio, ma non... Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

Signorina alta voce non manda fuori. Signorina alta voce non manda fuori. La contea dei senatori a sua cosa fra. Signorina alta voce non manda fuori. Signorina alta voce non manda fuori. La contea dei senatori a sua cosa fra. Ma non siamo le sbocche, fate pure che sta morta, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia fittino fianno, no. Un dottor della mia sorte non si lascia fittino fianno. Inosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà. Finch'io voglio star dovrà. Finch'io voglio star dovrà. Finch'io voglio star dovrà. Finch'io voglio star dovrà.